sia superba e tanto edifici, e la mia cara prole a fornirli venei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così ardito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.